l'aquarium. Il vento nei capelli, caro, accela e alza la radio. La notte è la notte.